al centro dell'universo. Parlami, ti voglio ascoltare. La solitudine mi spaventa se non sei con me.

0: U Radio. Entertaining Europe.
1: Dico, vieni fuori. Le scarpe sono

Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione che è bravo. Hai fatto un ottimo scam. Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione che è bravo.

0: N-O-V-O, R-A-M-A, Novorama.
1: Cambiamento. Changement. Endeavor. Changes. Cambiamenti. Di fronte a me.